Ia o toi te peitua I tātou utala o tala o lenei vai aso a sau nolmin sta tupe a Jim Chalmers o le anga lulua il malo tele I se awala e fai e pisi nisi a mata e a fie swinga o la fongo tupe fawai Fālie le senator le Greens Party Jordan Steele John o le atoi loilo le pili a le NDIS ma ua nofo sau ni nei Australia e tapo I al talonga mua mua o le ipulo langi e le vama turki il fai unga o le vai a sonei ia ma lor fafofonga ia e usi maila ua falonlongo I le siufonga ma li o vani toloa ma Samoa ma popo mai